0: Isra, Isra.
1: Oh yeah! Come on!
2: In Shirai FM.
3: A tier 4, Kumasi Abatu Ani.
1: Oh yeah! Come on!
0: Isra. 104.5
4: FM. Imwadi.
1: Oh yeah! Come on!
0: Isra. 104.5
4: FM. Imwadi.